è partita. In vacanza senza di me. Ma mi sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente. Ho visto una foto in rete. Ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma. Mantengo la calma. Sotto la conchiglia. Mantengo la calma.

0: Lego palà, metteci le bocche a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, metteci le bocche a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà.